Sepania, i carivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, aleftikosi thaieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti. Che ne fa, ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, tero na po'.

Stefania, i carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, e tocca nome, tocca nis, la po'.